0: Che te va?
1: Come puoi, certo che. Non so se tu hai un servizio per voi.
0: Già fa.